Per Conti, per Pali, per Vissima Clori, già corrono, corrono, corrono i pali, le invite pastori. Per Conti, per Pali, per